Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà un'importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di Bui Combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Autonomous Agents. The initiative aims to give businesses a reliable way to instantly revoke access and shut down anomalous AI behavior across their entire systems. This move marks a critical step toward establishing safety guardrails as companies race to balance AI productivity with cybersecurity. The tech company Flock is facing intense scrutiny in Washington as lawmakers grill the firm over its AI-powered surveillance network. Despite the CEO declining to testify in person, the Senate Judiciary Subcommittee chair highlighted Flock as the most prominent player in the industry during a recent hearing. The proceedings underscore growing legislative concern over how private companies utilize advanced facial recognition and tracking technology. Australian authorities are launching an official investigation into a security breach involving an OpenAI-related hack of a government health website. This marks the first known instance of such a breach affecting a government agency in the country. Prime Minister Anthony Albanese has publicly vowed to hold the AI company accountable as the probe determines if the incident violated existing laws. That's all for now. Thanks for listening and enjoy the music on Cellodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà un'importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di Bui Combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Claude Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre il legislatore

Gli interrogano la società sulla sua rete di sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il direttore generale abbia rifiutato di testimoniare di persona, il presidente della sottocommissione giudiziaria del Senato ha indicato Flock come il protagonista più rilevante del settore durante un recente udito. I procedimenti sottolineano la crescente preoccupazione legislativa su come le aziende private utilizzino tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e tracciamento. Le autorità australiane hanno avviato un'indagine ufficiale su una violazione della sicurezza riguardante un attacco hacker legato a OpenAI e che ha colpito un sito web governativo dedicato alla sanità. Si tratta del primo caso noto di una violazione di questo tipo che colpisce un ente governativo nel paese. Il primo ministro Anthony Albanese ha promesso pubblicamente di ritenere l'azienda di intelligenza artificiale responsabile, mentre l'inchiesta determinerà se l'incidente abbia violato le leggi vigenti. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà un'importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di Bui Combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Cloud e Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con l'integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre i legislatori interrogano la società sulla sua rete di sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il direttore generale abbia rifiutato di testimoniare di persona, il presidente della sottocommissione giudiziaria del Senato ha indicato Flock come il protagonista più rilevante del settore durante un recente udito. I procedimenti sottolineano la crescente preoccupazione legislativa su come le aziende private utilizzino tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e tracciamento. Le autorità australiane hanno avviato un'indagine ufficiale su una violazione della sicurezza riguardante un attacco hacker legato a OpenAI che ha colpito un sito web governativo dedicato alla sanità. Si tratta del primo caso noto di una violazione di questo tipo che colpisce un ente governativo nel paese. Il primo ministro Anthony Albanese ha promesso pubblicamente di ritenere l'azienda di intelligenza artificiale responsabile, mentre l'inchiesta determinerà se l'incidente abbia violato le leggi vigenti. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà un'importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di Bui Combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Claude Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con l'integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre i legislatori interrogano la società sulla sua rete di sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il direttore generale abbia rifiutato di testimoniare di persona, il presidente della sottocommissione giudiziaria del Senato ha indicato Flock come il protagonista più rilevante del settore durante un recente udito. I procedimenti sottolineano la crescente preoccupazione legislativa su come le aziende private utilizzino tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e tracciamento. Le autorità australiane hanno avviato un'indagine ufficiale su una violazione della sicurezza riguardante un attacco hacker legato a OpenAI e che ha colpito un sito web governativo dedicato alla sanità. Si tratta del primo caso noto di una violazione di questo tipo che colpisce un ente governativo nel paese. Il primo ministro Anthony Albanese ha promesso pubblicamente di ritenere l'azienda di intelligenza artificiale responsabile, mentre l'inchiesta determinerà se l'incidente abbia violato le leggi vigenti. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è l'Odex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà un'importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale

all'avanguardia, meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di Bui Combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Claude Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con l'integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre i legislatori interrogano la società sulla sua rete di sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il direttore generale abbia rifiutato di testimoniare di persona, il presidente della sottocommissione giudiziaria del Senato ha indicato Flock come il protagonista più rilevante del settore durante un recente udito. I procedimenti sottolineano la crescente preoccupazione legislativa su come le aziende private utilizzino tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e tracciamento. Le autorità australiane hanno avviato un'indagine ufficiale su una violazione della sicurezza riguardante un attacco hacker legato a OpenAI e che ha colpito un sito web governativo dedicato alla sanità. Si tratta del primo caso noto di una violazione di questo tipo che colpisce un ente governativo nel paese. Il primo ministro Anthony Albanese ha promesso pubblicamente di ritenere l'azienda di intelligenza artificiale responsabile, mentre l'inchiesta determinerà se l'incidente abbia violato le leggi vigenti. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è l'Odex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale

più grande, hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà un'importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di bui combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Claude Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con l'integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre i legislatori interrogano la società sulla sua rete di sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il direttore generale abbia rifiutato di testimoniare di persona, il presidente della sottocommissione giudiziaria del Senato ha indicato Flock come il protagonista più rilevante del settore durante un recente udito. I procedimenti sottolineano la crescente preoccupazione legislativa su come le aziende private utilizzino tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e tracciamento. Le autorità australiane hanno avviato un'indagine ufficiale su una violazione della sicurezza riguardante un attacco hacker legato a OpenAI che ha colpito un sito web governativo dedicato alla sanità. Si tratta del primo caso noto di una violazione di questo tipo che colpisce un ente governativo nel paese. Il primo ministro Anthony Albanese ha promesso pubblicamente di ritenere l'azienda di intelligenza artificiale responsabile, mentre l'inchiesta determinerà se l'incidente abbia violato le leggi vigenti. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà un'importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di bui combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Claude Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con l'integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre i legislatori interrogano la società sulla sua rete di sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il direttore generale abbia rifiutato di testimoniare di persona, il presidente della sottocommissione giudiziaria del Senato ha indicato Flock come il protagonista più rilevante del settore durante un recente udito. I procedimenti sottolineano la crescente preoccupazione legislativa su come le aziende private utilizzino tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e tracciamento. Le autorità australiane hanno avviato un'indagine ufficiale su una violazione della sicurezza riguardante un attacco hacker legato a OpenAI che ha colpito un sito web governativo dedicato alla sanità. Si tratta del primo caso noto di una violazione di questo tipo che colpisce un ente governativo nel paese. Il primo ministro Anthony Albanese ha promesso pubblicamente di ritenere l'azienda di intelligenza artificiale responsabile, mentre l'inchiesta determinerà se l'incidente abbia violato le leggi vigenti. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è l'Odex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà un'importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di bui combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Claude Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con l'integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre i legislatori interrogano la società sulla sua rete di sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il direttore generale abbia rifiutato di testimoniare di persona, il presidente della sottocommissione giudiziaria del Senato ha indicato Flock come il protagonista più rilevante del settore durante un recente udito. I procedimenti sottolineano la crescente preoccupazione legislativa su come le aziende private utilizzino tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e tracciamento. Le autorità australiane hanno avviato un'indagine ufficiale su una violazione della sicurezza riguardante un attacco hacker legato a OpenAI che ha colpito un sito web governativo dedicato alla sanità. Si tratta del primo caso noto di una violazione di questo tipo che colpisce un ente governativo nel paese. Il primo ministro Anthony Albanese ha promesso pubblicamente di ritenere l'azienda di intelligenza artificiale responsabile, mentre l'inchiesta determinerà se l'incidente abbia violato le leggi vigenti. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cellodex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà un'importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di Bui Combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Claude Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con l'integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre i legislatori interrogano la società sulla sua rete di sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il direttore generale abbia rifiutato di testimoniare di persona, il presidente della sottocommissione giudiziaria del Senato ha indicato Flock come il protagonista più rilevante del settore durante un recente udito. I procedimenti sottolineano la crescente preoccupazione legislativa su come le aziende private utilizzino tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e tracciamento. Le autorità australiane hanno avviato un'indagine ufficiale su una violazione della sicurezza riguardante un attacco hacker legato a OpenAI che ha colpito un sito web governativo dedicato alla sanità. Si tratta del primo caso noto di una violazione di questo tipo che colpisce un ente governativo nel paese. Il primo ministro Anthony Albanese ha promesso pubblicamente di ritenere l'azienda di intelligenza artificiale responsabile, mentre l'inchiesta determinerà se l'incidente abbia violato le leggi vigenti. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà un'importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di Bui Combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Claude Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con l'integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre i legislatori interrogano la società sulla sua rete di sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il direttore generale abbia rifiutato di testimoniare di persona, il presidente della sottocommissione giudiziaria del Senato ha indicato

Flock come il protagonista più rilevante del settore durante un recente udito. I procedimenti sottolineano la crescente preoccupazione legislativa su come le aziende private utilizzino tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e tracciamento. Le autorità australiane hanno avviato un'indagine ufficiale su una violazione della sicurezza riguardante un attacco hacker legato a OpenAI e che ha colpito un sito web governativo dedicato alla sanità. Si tratta del primo caso noto di una violazione di questo tipo che colpisce un ente governativo nel paese. Il primo ministro Anthony Albanese ha promesso pubblicamente di ritenere l'azienda di intelligenza artificiale responsabile, mentre l'inchiesta determinerà se l'incidente abbia violato le leggi vigenti. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cellodex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà un'importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di Bui Combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Claude Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con l'integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre i legislatori interrogano la società sulla sua rete di sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il direttore generale abbia rifiutato di testimoniare di persona, il presidente della sottocommissione giudiziaria del Senato ha indicato Flock come il protagonista più rilevante del settore durante un recente udito. I procedimenti sottolineano la crescente preoccupazione legislativa su come le aziende private utilizzino tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e tracciamento. Le autorità australiane hanno avviato un'indagine ufficiale su una violazione della sicurezza riguardante un attacco hacker legato a OpenAI che ha colpito un sito web governativo dedicato alla sanità. Si tratta del primo caso noto di una violazione di questo tipo che colpisce un ente governativo nel paese. Il primo ministro Anthony Albanese ha promesso pubblicamente di ritenere l'azienda di intelligenza artificiale responsabile, mentre l'inchiesta determinerà se l'incidente abbia violato le leggi vigenti. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà un'importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di Bui Combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Claude Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con l'integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre i legislatori interrogano la società sulla sua rete di sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il direttore generale abbia rifiutato di testimoniare di persona, il presidente della sottocommissione giudiziaria del Senato ha indicato Flock come il protagonista più rilevante del settore durante un recente udito. I procedimenti sottolineano la crescente preoccupazione legislativa su come le aziende private utilizzino tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e tracciamento. Le autorità australiane hanno avviato un'indagine ufficiale su una violazione della sicurezza riguardante un attacco hacker legato a OpenAI che ha colpito un sito web governativo dedicato alla sanità. Si tratta del primo caso noto di una violazione di questo tipo che colpisce un ente governativo nel paese. Il primo ministro Anthony Albanese ha promesso pubblicamente di ritenere l'azienda di intelligenza artificiale responsabile, mentre l'inchiesta determinerà se l'incidente abbia violato le leggi vigenti. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà un'importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di Bui Combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Claude Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con l'integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre i legislatori interrogano la società sulla sua rete di sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il direttore generale abbia rifiutato di testimoniare di persona, il presidente della sottocommissione giudiziaria del Senato ha indicato Flock come il protagonista più rilevante del settore durante un recente udito. I procedimenti sottolineano la crescente preoccupazione legislativa su come le aziende private utilizzino tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e tracciamento. Le autorità australiane hanno avviato un'indagine ufficiale su una violazione della sicurezza riguardante un attacco hacker legato a OpenAI che ha colpito un sito web governativo dedicato alla sanità. Si tratta del primo caso noto di una violazione di questo tipo che colpisce un ente governativo nel paese. Il primo ministro Anthony Albanese ha promesso pubblicamente di ritenere l'azienda di intelligenza artificiale responsabile, mentre l'inchiesta determinerà se l'incidente abbia violato le leggi vigenti. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà un'importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di Bui Combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Cloud e Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con l'integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre i legislatori interrogano la società sulla sua rete di sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il direttore generale abbia rifiutato di testimoniare di persona, il presidente della sottocommissione giudiziaria del Senato ha indicato Flock come il protagonista più rilevante del settore durante un recente udito. I procedimenti sottolineano la crescente preoccupazione legislativa su come le aziende private utilizzino tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e tracciamento. Le autorità australiane hanno avviato un'indagine ufficiale su una violazione della sicurezza riguardante un attacco hacker legato a OpenAI che ha colpito un sito web governativo dedicato alla sanità. Si tratta del primo caso noto di una violazione di questo tipo che colpisce un ente governativo nel paese. Il primo ministro Anthony Albanese ha promesso pubblicamente di ritenere l'azienda di intelligenza artificiale responsabile, mentre l'inchiesta determinerà se l'incidente abbia violato le leggi vigenti. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è l'Odex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà una importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di Bui Combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Claude Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con l'integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre i legislatori interrogano la società sulla sua rete di sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il direttore generale abbia rifiutato di testimoniare di persona, il presidente della sottocommissione giudiziaria del Senato ha indicato Flock come il protagonista più rilevante del settore durante un recente udito. I procedimenti sottolineano la crescente preoccupazione legislativa su come le aziende private utilizzino tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e tracciamento. Le autorità australiane hanno avviato un'indagine ufficiale su una violazione della sicurezza riguardante un attacco hacker legato a OpenAI che ha colpito un sito web governativo dedicato alla sanità. Si tratta del primo caso noto di una violazione di questo tipo che colpisce un ente governativo nel paese. Il primo ministro Anthony Albanese ha promesso pubblicamente di ritenere l'azienda di intelligenza artificiale responsabile, mentre l'inchiesta determinerà se l'incidente abbia violato le leggi vigenti. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà un'importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di Bui Combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Cloud e Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con l'integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre i legislatori interrogano la società sulla sua rete di sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il direttore generale abbia rifiutato di testimoniare di persona, il presidente della sottocommissione giudiziaria del Senato ha indicato Flock come il protagonista più rilevante del settore durante un recente udito. I procedimenti sottolineano la crescente preoccupazione legislativa su come le aziende private utilizzino tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e tracciamento. Le autorità australiane hanno avviato un'indagine ufficiale su una violazione della sicurezza riguardante un attacco hacker legato a OpenAI che ha colpito un sito web governativo dedicato alla sanità. Si tratta del primo caso noto di una violazione di questo tipo che colpisce un ente governativo nel paese. Il primo ministro Anthony Albanese ha promesso pubblicamente di ritenere l'azienda di intelligenza artificiale responsabile, mentre l'inchiesta determinerà se l'incidente abbia violato le leggi vigenti. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è l'Odex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà un'importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di Bui Combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Claude e Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con l'integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre i legislatori interrogano la società sulla sua rete di sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il direttore generale abbia rifiutato di testimoniare di persona, il presidente della sottocommissione giudiziaria del Senato ha indicato Flock come il protagonista più rilevante del settore durante un recente udito. I procedimenti sottolineano la crescente preoccupazione legislativa su come le aziende private utilizzino tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e tracciamento. Le autorità australiane hanno avviato un'indagine ufficiale su una violazione della sicurezza riguardante un attacco hacker legato a OpenAI che ha colpito un sito web governativo dedicato alla sanità. Si tratta del primo caso noto di una violazione di questo tipo che colpisce un ente governativo nel paese. Il primo ministro Anthony Albanese ha promesso pubblicamente di ritenere l'azienda di intelligenza artificiale responsabile, mentre l'inchiesta determinerà se l'incidente abbia violato le leggi vigenti. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà un'importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di Bui Combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Claude Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con l'integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre i legislatori interrogano la società sulla sua rete di sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il direttore generale abbia rifiutato di testimoniare di persona, il presidente della sottocommissione giudiziaria del Senato ha indicato Flock come il protagonista più rilevante del settore durante un recente udito. I procedimenti sottolineano la crescente preoccupazione legislativa su come le aziende private utilizzino tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e tracciamento. Le autorità australiane hanno avviato un'indagine ufficiale su una violazione della sicurezza riguardante un attacco hacker legato a OpenAI che ha colpito un sito web governativo dedicato alla sanità. Si tratta del primo caso noto di una violazione di questo tipo che colpisce un ente governativo nel paese. Il primo ministro Anthony Albanese ha promesso pubblicamente di ritenere l'azienda di intelligenza artificiale responsabile, mentre l'inchiesta determinerà se l'incidente abbia violato le leggi vigenti. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà un'importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di Bui Combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Claude e Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con l'integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre i legislatori interrogano la società sulla sua rete di sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il direttore generale abbia rifiutato di testimoniare di persona, il presidente della sottocommissione giudiziaria del Senato ha indicato Flock come il protagonista più rilevante del settore durante un recente udito. I procedimenti sottolineano la crescente preoccupazione legislativa su come le aziende private utilizzino tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e tracciamento. Le autorità australiane hanno avviato un'indagine ufficiale su una violazione della sicurezza riguardante un attacco hacker legato a OpenAI che ha colpito un sito web governativo dedicato alla sanità. Si tratta del primo caso noto di una violazione di questo tipo che colpisce un ente governativo nel paese. Il primo ministro Anthony Albanese ha promesso pubblicamente di ritenere l'azienda di intelligenza artificiale responsabile, mentre l'inchiesta determinerà se l'incidente abbia violato le leggi vigenti. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

C'è l'Odex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà una importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di Bui Combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Claude e Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con l'integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre i legislatori interrogano la società sulla sua rete di sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il direttore generale abbia rifiutato di testimoniare di persona, il presidente della sottocommissione giudiziaria del Senato ha indicato Flock come il protagonista più rilevante del settore durante un recente udito. I procedimenti sottolineano la crescente preoccupazione legislativa su come le aziende private utilizzino tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e tracciamento. Le autorità australiane hanno avviato un'indagine ufficiale su una violazione della sicurezza riguardante un attacco hacker legato a OpenAI che ha colpito un sito web governativo dedicato alla sanità. Si tratta del primo caso noto di una violazione di questo tipo che colpisce un ente governativo nel paese. Il primo ministro Anthony Albanese ha promesso pubblicamente di ritenere l'azienda di intelligenza artificiale responsabile, mentre l'inchiesta determinerà se l'incidente abbia violato le leggi vigenti. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà un'importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di bui combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Claude Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con l'integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre i legislatori interrogano la società sulla sua rete di sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il direttore generale abbia rifiutato di testimoniare di persona, il presidente della sottocommissione giudiziaria del Senato ha indicato Flock come il protagonista più rilevante del settore durante un recente udito. I procedimenti sottolineano la crescente preoccupazione legislativa su come le aziende private utilizzino tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e tracciamento. Le autorità australiane hanno avviato un'indagine ufficiale su una violazione della sicurezza riguardante un attacco hacker legato a OpenAI che ha colpito un sito web governativo dedicato alla sanità. Si tratta del primo caso noto di una violazione di questo tipo che colpisce un ente governativo nel paese. Il primo ministro Anthony Albanese ha promesso pubblicamente di ritenere l'azienda di intelligenza artificiale responsabile, mentre l'inchiesta determinerà se l'incidente abbia violato le leggi vigenti. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è l'Odex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà una importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di Bui Combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Claude Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con l'integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre i legislatori interrogano la società sulla sua rete di sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il direttore generale abbia rifiutato di testimoniare di persona, il presidente della sottocommissione giudiziaria del Senato ha indicato Flock come il protagonista più rilevante del settore durante un recente udito. I procedimenti sottolineano la crescente preoccupazione legislativa su come le aziende private utilizzino tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e tracciamento. Le autorità australiane hanno avviato un'indagine ufficiale su una violazione della sicurezza riguardante un attacco hacker legato a OpenAI che ha colpito un sito web governativo dedicato alla sanità. Si tratta del primo caso noto di una violazione di questo tipo che colpisce un ente governativo nel paese. Il primo ministro Anthony Albanese ha promesso pubblicamente di ritenere l'azienda di intelligenza artificiale responsabile, mentre l'inchiesta determinerà se l'incidente abbia violato le leggi vigenti. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è l'Odex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà un'importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di Bui Combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Claude Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con l'integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre i legislatori interrogano la società sulla sua rete di sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il direttore generale abbia rifiutato di testimoniare di persona, il presidente della sottocommissione giudiziaria del Senato ha indicato Flock come il protagonista più rilevante del settore durante un recente udito. I procedimenti sottolineano la crescente preoccupazione legislativa su come le aziende private utilizzino tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e tracciamento. Le autorità australiane hanno avviato un'indagine ufficiale su una violazione della sicurezza riguardante un attacco hacker legato a OpenAI che ha colpito un sito web governativo dedicato alla sanità. Si tratta del primo caso noto di una violazione di questo tipo che colpisce un ente governativo nel paese. Il primo ministro Anthony Albanese ha promesso pubblicamente di ritenere l'azienda di intelligenza artificiale responsabile, mentre l'inchiesta determinerà se l'incidente abbia violato le leggi vigenti. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà un'importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di Bui Combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Claude Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con l'integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre i legislatori interrogano la società sulla sua rete di sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il direttore generale abbia rifiutato di testimoniare di persona, il presidente della sottocommissione giudiziaria del Senato ha indicato Flock come il protagonista più rilevante del settore durante un recente udito. I procedimenti sottolineano la crescente preoccupazione legislativa su come le aziende private utilizzino tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e tracciamento. Le autorità australiane hanno avviato un'indagine ufficiale su una violazione della sicurezza riguardante un attacco hacker legato a OpenAI che ha colpito un sito web governativo dedicato alla sanità. Si tratta del primo caso noto di una violazione di questo tipo che colpisce un ente governativo nel paese. Il primo ministro Anthony Albanese ha promesso pubblicamente di ritenere l'azienda di intelligenza artificiale responsabile, mentre l'inchiesta determinerà se l'incidente abbia violato le leggi vigenti. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà un'importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di Bui Combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Claude Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con l'integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre i legislatori interrogano la società sulla sua rete di sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il direttore generale abbia rifiutato di testimoniare di persona, il presidente della sottocommissione giudiziaria del Senato ha indicato Flock come il protagonista più rilevante del settore durante un recente udito. I procedimenti sottolineano la crescente preoccupazione legislativa su come le aziende private utilizzino tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e tracciamento. Le autorità australiane hanno avviato un'indagine ufficiale su una violazione della sicurezza riguardante un attacco hacker legato a OpenAI che ha colpito un sito web governativo dedicato alla sanità. Si tratta del primo caso noto di una violazione di questo tipo che colpisce un ente governativo nel paese. Il primo ministro Anthony Albanese ha promesso pubblicamente di ritenere l'azienda di intelligenza artificiale responsabile, mentre l'inchiesta determinerà se l'incidente abbia violato le leggi vigenti. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà un'importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di Bui Combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Cloud e Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con l'integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre i legislatori interrogano la società sulla sua rete di sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il direttore generale abbia rifiutato di testimoniare di persona, il presidente della sottocommissione giudiziaria del Senato ha indicato Flock come il protagonista più rilevante del settore durante un recente udito. I procedimenti sottolineano la crescente preoccupazione legislativa su come le aziende private utilizzino tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e tracciamento. Le autorità australiane hanno avviato un'indagine ufficiale su una violazione della sicurezza riguardante un attacco hacker legato a OpenAI che ha colpito un sito web governativo dedicato alla sanità. Si tratta del primo caso noto di una violazione di questo tipo che colpisce un ente governativo nel paese. Il primo ministro Anthony Albanese ha promesso pubblicamente di ritenere l'azienda di intelligenza artificiale responsabile, mentre l'inchiesta determinerà se l'incidente abbia violato le leggi vigenti. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi, lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà un'importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di bui combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Claude Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con l'integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre i legislatori interrogano la società sulla sua rete di sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il direttore generale abbia rifiutato di testimoniare di persona, il presidente della sottocommissione giudiziaria del Senato ha indicato Flock come il protagonista più rilevante del settore durante un recente udito. I procedimenti sottolineano la crescente preoccupazione legislativa su come le aziende private utilizzino tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e tracciamento. Le autorità australiane hanno avviato.

Cellodex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà un'importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di Bui Combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Claude Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con l'integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre i legislatori interrogano la società sulla sua rete di sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il direttore generale abbia rifiutato di testimoniare di persona, il presidente della sottocommissione giudiziaria del Senato ha indicato Flock come il protagonista più rilevante del settore durante un recente udito. I procedimenti sottolineano la crescente preoccupazione legislativa su come le aziende private utilizzino tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e tracciamento. Le autorità australiane hanno avviato un'indagine ufficiale su una violazione della sicurezza riguardante un attacco hacker legato a OpenAI che ha colpito un sito web governativo dedicato alla sanità. Si tratta del primo caso noto di una violazione di questo tipo che colpisce un ente governativo nel paese. Il primo ministro Anthony Albanese ha promesso pubblicamente di ritenere l'azienda di intelligenza artificiale responsabile, mentre l'inchiesta determinerà se l'incidente abbia violato le leggi vigenti. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielodex Radio.

C'è l'Odex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà una importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di Bui Combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Claude Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con l'integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre i legislatori interrogano la società sulla sua rete di sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il direttore generale abbia rifiutato di testimoniare di persona, il presidente della sottocommissione giudiziaria del Senato ha indicato Flock come il protagonista più rilevante del settore durante un recente udito. I procedimenti sottolineano la crescente preoccupazione legislativa su come le aziende private utilizzino tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e tracciamento. Le autorità australiane hanno avviato un'indagine ufficiale su una violazione della sicurezza riguardante un attacco hacker legato a OpenAI che ha colpito un sito web governativo dedicato alla sanità. Si tratta del primo caso noto di una violazione di questo tipo che colpisce un ente governativo nel paese. Il primo ministro Anthony Albanese ha promesso pubblicamente di ritenere l'azienda di intelligenza artificiale responsabile, mentre l'inchiesta determinerà se l'incidente abbia violato le leggi vigenti. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà un'importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di Bui Combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi di preservation and interpretation of our cultural past. Google is testing a new feature called Call for Me, which allows Gemini to call businesses on your behalf. With AI agents like Meta's Muse and Instinct, now able to make calls for users, Google is expanding these capabilities. The feature will initially roll out to Pixel 9 owners with a Gemini subscription in the US. That's all for now. Thanks for listening and enjoy the music on Cellodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà una importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di Bui Combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Claude Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con l'integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre i legislatori interrogano la società sulla sua rete di sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il direttore generale abbia rifiutato di testimoniare di persona, il presidente della sottocommissione giudiziaria del Senato ha indicato Flock come il protagonista più rilevante del settore durante un recente udito. I procedimenti sottolineano la crescente preoccupazione legislativa su come le aziende private utilizzino tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e tracciamento. Le autorità australiane hanno avviato un'indagine ufficiale su una violazione della sicurezza riguardante un attacco hacker legato a OpenAI che ha colpito un sito web governativo dedicato alla sanità. Si tratta del primo caso noto di una violazione di questo tipo che colpisce un ente governativo nel paese. Il primo ministro Anthony Albanese ha promesso pubblicamente di ritenere l'azienda di intelligenza artificiale responsabile, mentre l'inchiesta determinerà se l'incidente abbia violato le leggi vigenti. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà un'importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di Bui Combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Cloud e Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con l'integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre i legislatori interrogano la società sulla sua rete di sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il direttore generale abbia rifiutato di testimoniare di persona, il presidente della sottocommissione giudiziaria del Senato ha indicato Flock come il protagonista più rilevante del settore durante un recente udito. I procedimenti sottolineano la crescente preoccupazione legislativa su come le aziende private utilizzino tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e tracciamento. Le autorità australiane hanno avviato un'indagine ufficiale su una violazione della sicurezza riguardante un attacco hacker legato a OpenAI che ha colpito un sito web governativo dedicato alla sanità. Si tratta del primo caso noto di una violazione di questo tipo che colpisce un ente governativo nel paese. Il primo ministro Anthony Albanese ha promesso pubblicamente di ritenere l'azienda di intelligenza artificiale responsabile, mentre l'inchiesta determinerà se l'incidente abbia violato le leggi vigenti. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è l'Odex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà una importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di Bui Combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Claude Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con l'integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre i legislatori interrogano la società sulla

C'è l'Odex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà un'importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di Bui Combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Claude Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con l'integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre i legislatori interrogano la società sulla sua rete di sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il direttore generale abbia rifiutato di testimoniare di persona, il presidente della sottocommissione giudiziaria del Senato ha indicato Flock come il protagonista più rilevante del settore durante un recente udito. I procedimenti sottolineano la crescente preoccupazione legislativa su come le aziende private utilizzino tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e tracciamento. Le autorità australiane hanno avviato un'indagine ufficiale su una violazione della sicurezza riguardante un attacco hacker legato a OpenAI che ha colpito un sito web governativo dedicato alla sanità. Si tratta del primo caso noto di una violazione di questo tipo che colpisce un ente governativo nel paese. Il primo ministro Anthony Albanese ha promesso pubblicamente di ritenere l'azienda di intelligenza artificiale responsabile, mentre l'inchiesta determinerà se l'incidente abbia violato le leggi vigenti. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico.

elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà un'importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di bui combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Claude Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con l'integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre i legislatori interrogano la società sulla sua rete di sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il direttore generale abbia rifiutato di testimoniare di persona, il presidente della sottocommissione giudiziaria del Senato ha indicato Flock come il protagonista più rilevante del settore durante un recente udito. I procedimenti sottolineano la crescente preoccupazione legislativa su come le aziende private utilizzino tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e tracciamento. Le autorità australiane hanno avviato un'indagine ufficiale su una violazione della sicurezza riguardante un attacco hacker legato a OpenAI che ha colpito un sito web governativo dedicato alla sanità. Si tratta del primo caso noto di una violazione di questo tipo che colpisce un ente governativo nel paese. Il primo ministro Anthony Albanese ha promesso pubblicamente di ritenere l'azienda di intelligenza artificiale responsabile, mentre l'inchiesta determinerà se l'incidente abbia violato le leggi vigenti. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.